0: Mamedi a simo ho emetsotso etadimetsi bana kwa ene pa hetsi tla utibisa re hantle di matlogo ora ke a bobedi tsebeletsena ke le sedi dumela ngwana mme ke mandaka jeno ke di 21 tsa lwetse he re horinyane ya bohlano etswa jalo RQB le pitso tsumane la ka le pitso ke veli moloyi lena le pitso ka hore ke dikalaneng dumela mamedi abile jwa mafela beke ntho di tsamaile jwanga re tla bua nna le wena kgotso
1: mamela dikanane le veli moloi manta o fitlhelela boraro go tloa goreng ya bobedi go fitlhela goreng ya botlhano mesong go lesedi FM
2: ditheoa dikalaneng le mvolou.

Insomma, adesso che le serie FM All My Life mawelele le questa metsotsonge mashuma mabeda na metsotsi le tsenka mora hora ya botsilela e kile ka fumana sebaka sa u dula fatshe ke re qoqe le thabzi hantle ka leeto la hae a nhlalosetsa ka nnete re ba sebeditse jwa lo re pina la yetsa le questa ila mothusa jwa e mamedi wa tsebeletswa le sedi no thabzi ke motho hai ke motho ke a gola ya no di tabatsa pisano eno tla di bona kae kae ne re le sekolo hantle ntle hana a bua taba tsena tsa hae fela he le mafelongana be ke re bone ka nnete re mmino o gona ho etsa mmino o gona ho fetola bophelo ba motho re santsane re tla kena ho tsona fela ntho e kgolo e re tshwereng hana jwale ke yona ena e re bone yetsala bekeng e fetileng mo teng o ne o fumanwa ditopo tsa basadi dikarolong tse fapaneng tsa masepalona wa Ekurhuleni ntho ya bohloko ka nnete e utlwisitseng setšhaba bohloko haholo mme ebile e tshositse basadi ba bangata ho phatlalla le naga mme ho bonahetse ho nyoloha ha mehala e letse

0: nomorong ena ya WhatsApp.
1: 079-758-5066.
2: Ho fela ho le jwalo mo bapete motle ke o seng ke manta ha ke itse re qala beke ha re iketle re qhanolle lenaneo lena la e tlabolle re ke kopane le kgetho ya dipina di entse ke manka jeno ke pita Qavana ka mona ka Bloemfontein me are Kajeno ke ho seng ke rata ha le ka mpapalla dipina tsena tse pedi John Legend Coming Home la mpapalla D'Angelo How Does It Feel ke tsena ngwaneso dia latela.

0: nka ditshwantsho tse hlakileng wetse mehopolo e tsitsitseng ka Samsung le Cell C. Fumana Samsung Galaxy Z Flip 8 Encha e nang le Flex Cam. E fumana ka kontraka ya Elevate 2 Plus ya dikgwedi tse 36 ka 999 rand ka kgwedi. O fumane 5GB ya data e ketseileng kgwedi le kgwedi hammoho le accessory voucher ya mahala. Etela lebenkele. Kena ho cellc.co.za kapa letsetsa 084-145. Dithekiso tsena di sebetsa ho fihlela ka la 21 Lwetse. Ho na le melawana le dipehelo. Switch to C. Cell C.
1: Ka mora motsotso o mong le o mong, ho na le nananyana a ikutlwang a thabile. Ho na ke ho ba dintho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyanenyana. Nestle Lacto Kid 4 e nang le L-Ruteri e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa ntho tse kgolo bophelong. Ka hoo, bonkaponka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng. Hobane ha mpanyana tse nyane di ikutlwa hantle, ntho tse kgolo di ka etsahala. Nestle Lacto Kid 4, ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyane.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Te Moruti Ray Mafojane, obadile bukeng ya baroma gaolo ke ya leshume, obadile timana ya leshume le meso e medi, ho fitlhela timaneng ya leshume le meso e meraro. Re lebuile ntate Moruti.

0: o itlabolle ha monate ho lesedi FM. Le thatohatsi ya hao, tholwana moletsane, Thuli Baby.
1: Ke sentse ke o hwehla, kereta se mofuthu.
0: Ka mantaha ho isa ka labone, ka hora ya borobong hoseng. Ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare. Ho lesedi FM. Ho lesedi FM fela. Ke molelwa.

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Se li tu kisite. Palo ya matsatsi a dile o thewa jwale. Re le ba paralyzing. Hai ba utlwa eta le se di FM ya bali entle. Di tifello tsa hao di eme jwa. Ke a tshepa o ketile ho lefa. Ka botlalo a ke reke. E fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao. Nana fela o so le mavupom a matla a le watle. O ikaneile letsatsing la mo. O ithuta ka botshaba bo ikhethang. Mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao. Ya sehlekehlekeng se tumelang. Hashtag Lesedi FM Travel.

Mamedi di fella mona di dabatsena tsa horra ya le shumele metswe medi a re tiane o tse hlahlamang e lengetsa horra ya pele ke gotlela wena di makatso ha mole moifo.

0: ditaba tsena tsa ora ya bone di fella mona boela mona ditaba tseding ha ora e tlabele ya bahlano.
1: Sekhorani Entertainment and Projects mohole le Sedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona lebo se kgwabela Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Ngwango, Joyous Celebration Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle le Naoma Bo te mosebetsi o qala ka hora ya leshume le motsumong ho seng ho fitlala ka hora ya leshume bosiu mme di heke di bulwa ka hora ya borobong ho seng di tikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick and Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena tsona ke 150 rand fela moaparo ke All White tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa 082-365-6565.

0: ke gathetse ho lekane o kwile wa bona highly di MT tse a ke ba bua sekgwa ba re di MT promise ba se ba ithutile sona ba se yetsetsa rona MT promise yeo ha re yetsetswe letho ha ho thwe next ho rona ha re bitsetswe meeting ha ho thwe next Haizalo hawa di slaps kitsa di fedile di slaps tse o di nkwe ke bomang bomang gona go ditsentse religi nna ke ba the next ha na lwetsa ar fete man ha lwetsa ar fete man ya fa kwela ha feta man a bona hore he makwana ke ne ka metsi a re botle peleng ke kimo bona man a tla a fitla re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa ntho e nngwe ke le ka nyasa ya ha ba bona itse ha bina ha yo mathata ke la kang ka qetwa ka fela ka re ho fedile ke le hlono no wile wile wana motho kwane di kobo sa ha di fedile hana di ko o ha hile le botla monya metsi ana ha tso kwana a kena ka tlu jwalo mpolelle hore na o tlo fuwa ke mang di kobo ba ha sebetse o tla nka ka di kobo di fedile ke ho bola ha metsi metsi a di body sheets le finisher ra ha fedile bile o e besi ha ke ba tle next hore na ba tla ba tlo re thusa hore na ha batle ke rega bitlalaka le ka selaka le tla tswa mane haka ene ntate modimo wentse mo hawa bula space ba sa ho ba pay ba tla phela mo haka ha ke batle next ya mmuso ona o ko re ha re re kwa ditlatlapo mare rona ba re pinyeditse le boteng jolo ka tshisidi ba re pipiti ha re batle letho
1: ke metsotso e mashume a mabedi le metsorobong ka re ya re lebile gore nyane ya bosupa e re nako e rona gamemona re fetele moketi monyobo re fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba

0: mme ke tlo kopana le Edwin Tsholo re shebe di papadi tsena hetsa di thututu di thabe mona ge ne re buisane le yena mpe empa getlone na uitsa ga bana beso e bile ge le kgodi yena bo tshaba ge tle ke le fend ditaba ke tsena rooftop africa go tla dubeya ka mona ka gona le sotho mme re tlo tla ge buisana le yena mamedi ka mogana ko e sa fedise mpelo go tlo re na e be di tlhopiso ke di fe ayaya mamedi magabane a makalo magabane a matle ga kalo e ha utlwa di papadi tsena tsa di bike tse mathandi thabe mona di tloetsa la otlwa ka di 24 tsa kgwedi ena o fithela ka di 26 ntse re sa le ba lehlele ka mona ka tempi ho a sebetse ya Mohamedi ntate Anthony Mokoena le yena William Thumella di tshwantsho anthumella di linki tsa bona ho reelang ka ho bana le lona ntsele le ka Gauteng ka mo ha le gone o tla bana be sogitse re teng le marang ram mona ke le nne le shebelle le bone ntho tsentle ha di etsala di papadi ntsena tsa volleyball ne ke putsana le yena mo president wa volleyball South Africa la botlano lena le re tswang go lona ho dube ile Mohamedi di papadi mona se le ba re hle ke tlo bola hape ke buisana le hleza o tshwere o tlo tshwara di o tlo tshwara tournament ya Mohamedi lena mafelongana be ke e kgolo ya bolo e a khanka hare le netball Mohamedi ho pola hle ke ye ke re ha ona le ditaba tse o batlang hore di tsebiswe le o phatlalatswa kwa no tsebeletsong ya lesedi ditaba tse mabapi le di papadi e kopanye le rona ka o romela email mogatuwa romela email empa email eno ha o romele fela Mohamedi e ya police station ka poko panele commissioner o etse affidavit e be he romela ditokomane tsa hao le ha di fitla kwa no rona re santsane re tlo di sheba re bona re na taba tsena re gotsofetse re di ka leba moyemo Mohamedi a utlwa ka tsona na hopola hle ke itse email ya ka ke molefe ss@lesedifm.co.za molefe ss@lesedifm.co.za o ska ba tswa he ha o so ka bona mohlomong e se feto wa hape kae kae re SABC ke ntho e lengwe molefe ss@lesedifm.co.za ka pa molefe ss@sabc.co.za ebe he o romelle engwe email o ka e romella letsiri ed@sabc.co.za ke letsiri ed@sabc.co.za ka bo ka romella thabiso m8@sabcsport.co.za re feletse re le jwalo ha o romeletse mong wa rona fela kapa o di romeletse ka ofela ska ba tshwenyeya ntho di monwaneng wa botshelela ge ke etse tsena ke gotla
1: yipe monyetleng wa o ikhapela lelela maeto ho a mabedi le le feletse ntsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mole se abo sa 1 million rand ba tsaka 10 rand kapa ho feta ho jet x Bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe fela bophelong. Betjha, hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahaloto wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Na konyana ya sehlasa selemo ha di palisa le difate di thunya. Mina ha e khaba e balelise di FM. Ke molelwa.
3: Papa di ho di sedi di FM.
0: Se segena le coach mo ke tse tse di.
4: E nda de wena o fita go fita fela o koma ka ditse TUT. Bo mampudi ka magetlo gheto a mangata ha ka le o fita fela di kgwedinyana o so fetu tse di ntho. Wena ntle ntle di sepe ha o ke. Eh?
5: No, wana mo di sepe tse ke mo di. Ke mo di wa tsa mo di mo sepe tso yena. Ne mo tsholo tsholo ya etsa.
0: Eh, ya se.
5: Ya di tsala ba ne tso. Ona re kenya fela matla. Se ka thata yena o tla etsa ntho di etsa ha.
0: Hai, ha se ya motho ke rata tumelo ya house le o dumelang mo gana modimo ka teng. Ha o potang hore le yena a ke ya o swetsa o tla nna o phamisa fela ba ne bile. O batla hona hore ha motho